0: Davvero felicissimi di essere di nuovo qui con
1: Big Bang.
0: Ciao pupazzi.
1: Ciao Armando.
2: Ciao bellissimo.
0: Ciao bambini a casa. Allora, di che cosa si parla oggi?
1: Oggi vi volevo parlare di un argomento molto importante.
0: Wow.
2: Non dirmi che hai deciso di cambiare look e di comprare i vestiti nuovi,
0: Look, non si dice look, si dice look.
2: Look.
0: Vabbè.
1: No, Lallo, per me non è così importante il look.
2: Ecco. Allora di cosa vuoi parlare?
1: Se me lo lasci dire...
0: Ha ragione, se tu non la lasci parlare, povera Lella. Allora, fai silenzio un pochettino e sentiamo che cosa ha da dirci Lella la pecorella.
1: Sapete che io amo tantissimo la natura e gli animali.
0: Certo.
1: E oggi vorrei parlare a Big Bang delle specie in estinzione.
2: Come le ciambelle. Non si trovano più le ciambelle di una volta.
0: Ma che dici?
1: No, Lallo, non voglio parlare di cibo. Voglio parlare di animali.
0: Certo. Ma dai, Lallo, guarda, Lella, mi sembra davvero un argomento bello e interessante.
1: Grazie.
0: Allora facciamo così, ci ascoltiamo una bella musica proprio dedicata agli animali e poi ne parliamo.
1: Ci sto.

0: Ciao.
1: Bravi.
0: Però gli animali della fattoria non sono a rischio, Armando.
1: Beh, guardalo, un certo rischio lo corrono anche loro, perché possono essere chiusi in questi grandi allevamenti dove non hanno lo spazio giusto per muoversi, sono proprio rinchiusi e non fanno una bella vita.
2: Poveri animali.
1: Eh sì.
2: Io oggi vi volevo parlare di quelli che vivono in libertà, ma potrebbero scomparire a causa dell'uomo che abbatte le foreste, oppure li caccia o li avvelena con l'inquinamento.
0: Ma quest'uomo è proprio un po' maleducato, Armando.
1: È vero, però bisogna dire che per fortuna ci sono anche tanti uomini beneducati, che gli animali li vogliono salvare, li aiutano.
0: È vero, e ci sono anche tante pecorelle brave come Lella.
1: Giusto.
2: Grazie, Lallo. E per parlarvi delle specie più famose a rischio d'estinzione, ho preparato degli indovinelli da fare con voi e i nostri amici a casa. Vediamo se siete preparati sull'argomento. Siete pronti?
3: Pronti!
2: Cominciamo col primo animale. Ha la casa e sa nuotare,
1: sì.
2: Va veloce in mezzo al mare, sulla spiaggia Valentina, lei si chiama...
0: Valentina, si chiama Valentina.
2: No, Lallo, hai sbagliato.
0: Hai detto tu, Valentina.
2: Era solo un indizio.
1: Certo.
2: Devi dirmi un animale, non un nome.
1: Io credo di saperlo, mi prenoto.
2: Vai.
1: Ho schiacciato il tasto.
0: Certo.
1: Allora, dunque, secondo me è la tartaruga marina.
0: No, Armando, lei l'ha detto che non possiamo chiamarla per nome. Se non si chiama Valentina, non può chiamarsi neanche Marina.
1: Ma no, Lallo, si chiama Marina perché abita nel mare, una creatura del mare.
2: Proprio così, Armando, bravo.
1: Vedi?
2: Le tartarughe marine sono a rischio d'estinzione perché le spiagge e i mari sono troppo pieni di turisti e anche di plastica che minaccia di soffocarle e di rovinare tutte le uova che le mamme depositano nella sabbia.
0: Sì. Povere marine!
2: Infatti, bisogna salvarle! Ma adesso passiamo al secondo indovinello.
1: Dai!
0: Questa volta indovino io,
1: Va bene, vediamo. Siamo pronti, Lella?
2: Il mio naso è lungo e grosso, le mie orecchie a più non posso, sono proprio un bel gigante e mi chiamo...
0: Rinoceronte!
2: Lallo, questa era facilissima.
0: Ma il rinoceronte ha il naso lunghissimo.
1: Già, però non c'entra.
2: Quello
1: nulla.
2: Non è un naso, è un corno. È proprio a causa del suo corno che per alcuni popoli è molto prezioso e a rischio di estinzione pure lui.
0: Hai visto? Hai indovinato allora?
1: Sì, però non è
2: non è lui.
1: Non hai risposto alla domanda di Lella.
2: No, ti pare che rinoceronte faccia rima con gigante?
1: No, io invece credo di averlo capito di nuovo e potrei aggiudicarmi un altro punto, però non voglio farlo.
0: Perché?
1: Se non prima di aver ascoltato la prossima canzone.
0: Bella

0: capito! Armando, Lella, sì. L'animale a rischio di estinzione è il ragno.
1: Ma no, Lallo.
0: Sì, perché con tutti quegli elefanti che si dondolano sulle loro ragnatele, per forza rischiano di scomparire i ragni.
2: Ma no, Lallo, gli elefanti sono a rischio di estinzione, non i ragni. Dai!
0: Hai ragione.
2: L'elefante?
0: Perché i ragni si vogliono vendicare di tutte le ragnatele che gli hanno distrutto.
1: No, non sono i ragni a minacciarli, ma ancora gli uomini, perché vogliono prendere le loro preziose zanne d'avorio o perché li cacciano dal loro ambiente tagliando alberi e foreste.
0: No, sentite un po', noi dobbiamo dire qualcosa a questi uomini.
1: Sì, diciamoglielo. Lasciamo in pace gli animali.
2: Certo, ma soprattutto quello che possiamo fare è cercare, per esempio, di limitare i danni dell'inquinamento.
1: E poi ci sono associazioni che si impegnano a proteggere le specie in via d'estinzione.
2: Giusto.
0: E come fanno?
2: Praticamente creano delle aree protette, vuol dire sono dei posti dove gli animali possono vivere felici, tranquilli e fare i cuccioli in santa pace senza essere minacciati da niente e da nessuno.
0: Esatto. Ma bello, anch'io voglio l'area protetta, tutta per me.
2: Ma tu ce l'hai già, Lallo, ce l'hai qui a Big Bang con noi.
1: Dai, dedichiamo una bella canzone agli animali.
2: Va bene, Lella, ne hai in mente una tu?
1: Sì, questa che è bellissima e parla della vita, sentitela bene.

0: Vita del Re Leone, grazie Lella per aver condiviso con noi un tema così importante.
1: Grazie a voi per aver risposto così bene ai miei indovinelli.
2: Ma figurati Lella, è stato un gioco da puledri.
1: Lallo.
0: Meno male che c'è Lallo che ci fa ridere e sorridere, vero bambini? E meno male che c'è anche Lella che
1: grazie.
0: Insomma, anche lei è molto simpatica.
2: Meno
0: ci propone...
2: male che c'è Armando anche.
0: Grazie Lallo, grazie, grazie. Ma soprattutto, meno male che ci sono loro, i bambini che ci ascoltano.
1: Evviva voi!
0: E allora bambini, se volete continuare non solo ad ascoltarci ma a mandarci i vostri messaggini, sapete come fare. Abbiamo un numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: Ciao bambini, vi aspettiamo
1: a Big Bang. Ciao.

Whoa, whoa.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: A Giusy. Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

Radio Kids,

0: finalmente ci siamo, amiche e amici, bambine e bambini, grandi e piccine, nipoti, zii, genitori, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nuova grande puntata di Big Bang. Siete in compagnia mia, di Armando, Armando Traverso e...
1: In fondo al mar, in fondo al mar, tutto è bagnato, è molto meglio, credi a me.
0: Sentite? Questa è la nostra guizzante, simpaticissima amica dalla coda di pesce, la Sirenetta! Ciao, Sirenetta!
1: Per tutti i coralli! Buongiorno, Armando!
0: Ciao, ciao! Ma ti sento molto contenta! Mi chiamo Armando, ma è un dettaglio. Come mai sei così contenta?
1: Ho una grande novità da raccontarti!
0: Ma dai, ne sono felice! I bambini e io siamo sempre così curiosi di ascoltare i tuoi racconti!
1: Pensa!
0: Sì!
1: Sono stata... in gita scolastica.
0: Ma dai, bello! Anche perché durante le gite scolastiche ci si diverte un mondo e poi si vedono posti nuovi, si imparano anche tantissime cose. Ma non sapevo che tu andassi a scuola.
1: Oh sì? Ah. Io frequento la quinta dell'Istituto Superiore Abisso Blu.
0: Ah, però, interessante. E dove siete andati in gita scolastica?
1: In un posto assolutamente meraviglioso. La barriera corallina.
0: Wow! Un'ottima scelta! Le barriere coralline sono ambienti molto particolari, se non sbaglio, no? Formati da alghe e coralli e si possono estendere per chilometri e chilometri. E in una sola barriera corallina si possono trovare anche 3.000 specie di animali diversi.
1: Granchi, granchietti, gamberetti, polpi, madrepore, spugne e poi pesci palla, pesci farfalla, pesci pappagallo, pesci pagliaccio.
0: Oh,
1: è un posto incredibile.
0: Deve essere stata una splendida gita. Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti tutto quello che hai visto.
2: Bambini, di scoprire insieme un posto magico. Ci vivono tanti animali marini, alcuni piccoli piccoli ed altri

0: Bambine e bambini, siete sempre sintonizzati su Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in mia compagnia di Armando Traverso e della nostra fantastica Sirenetta.
1: In fondo al mar, in fondo al mar.
0: Allora, ci stavi raccontando della gita scolastica nella barriera corallina. Che cosa ti è piaciuto di più di questo ambiente straordinario?
1: Allora, l'albergo anemone era veramente bello.
0: Wow.
1: E poi dormivamo dentro degli anemoni morbidi morbidi.
0: Allora, se non sbaglio, gli anemoni sono come dei polpi, no? Che vivono attaccati alle rocce, hanno tentacoli che ondeggiano qui e là di colori diversi e poi, se non sbaglio, sono anche un pochino urticanti.
1: Sì, eppure il mio letto era molto soffice, potevo vedere tutto il paesaggio intorno. Insomma, tutto è andato a meraviglia finché Tabata non ha cominciato a sentirsi poco bene.
0: Ma chi è Tabata?
1: È la mia amica Caretta Caretta.
0: Ah, Caretta Caretta è il nome scientifico della tartaruga marina.
1: Sì, ero così preoccupata per lei.
0: Ci devi assolutamente raccontare questa avventura. Prima però ci ascoltiamo un messaggino dei nostri piccoli amici.
2: Ciao, io sono Flavia, ho quasi 8 anni e ho già cambiato tutti i dentini, ma devo andare dalla dentista a farmi mettere una pasta ai denti così sono più solidi e non si fanno le carie. Ora passo la parola a un'altra bambina. Giorgia, puoi dire?
3: Io sono Giorgio, 5 anni, non ho perso neanche un dentino, ciao.
0: Ma che brave, Flavia, Giorgia, grazie. Flavia, vedrai che dopo che sarai andata dal dentista i tuoi dentini diventeranno fortissimi. E io voglio ricordarvi che dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, potete comporre il nostro numero WhatsApp e regalarci un vostro pensiero, un colmo, una barzelletta, tutto quello che vi pare, al numero
1: 347-411-2726. Ormai lo so a memoria.
0: Ma sei bravissima. Senti, poco fa allora ci stavi raccontando della tua amica Tabata, la tartaruga di mare, che si è sentita poco bene durante la gita scolastica. Ma che cosa è successo esattamente?
1: Ecco, a un certo punto ha cominciato ad avere un gran mal di pancia. Se ne stava tutta mogia dentro il suo anemone, non usciva più.
0: E allora tu che cosa hai fatto?
1: Ho chiamato il professor Calamaro, che ci accompagnava. E insieme abbiamo deciso di portarla alla dottoressa Murena.
0: Beh, è giusto, quando non ci si sente bene bisogna andare dal dottore. E che cosa ha detto la dottoressa Murena?
1: Ha detto che Tabata aveva fatto indigestione di schifezze e le ha dato una medicina.
0: Ah, e poi Tabata si è sentita meglio?
1: Sì, ma prima ha sputato fuori dalla bocca una cosa strana, tipo una medusa, ma senza i tentacoli.
0: Una medusa senza i tentacoli? Ma cosa poteva essere?
1: Era bianca e anche trasparente.
0: Ho capito! La tua amica tartaruga, Tabata, ha mangiato un sacchetto di plastica!
1: Un che?
0: Sono quelle borse che gli umani, noi umani, usiamo per trasportare e tenere il cibo. E purtroppo qualche sbadato se le dimentica sulla spiaggia, il vento le fa volare e finiscono in mare.
1: Oh, povera Tabata, di sicuro l'aveva scambiato per una medusa.
0: Certo.
1: A lei le meduse piacciono molto, soprattutto a colazione.
0: lo so, però purtroppo la plastica è pericolosissima per tutti gli abitanti del mare. Per questo dobbiamo stare sempre attenti e non dimenticare i nostri rifiuti in giro. Anzi, se vediamo quelli degli altri, mi raccomando bambine e bambini, raccogliamoli e mettiamoli negli appositi contenitori. Ma adesso sai cosa facciamo, Sirenetta? Ci sentiamo una bella canzone e poi torniamo di nuovo insieme.
1: Sì.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia mia, Armando Traverso, e della nostra sirenetta, l'amica dalla coda di pesce che ogni tanto risale in superficie e viene da noi. E oggi, tra l'altro, ci ha raccontato della sua gita scolastica sulla barriera corallina.
1: Amici, ora però vi devo salutare.
0: Va
1: devo
0: bene.
1: Accompagnare ai giardini di alghe un'intera classe di gamberetti.
0: Ma che brava, ti occupi anche dei piccolini.
1: I gamberetti sono delle vere pesti, ma ormai l'ho promesso al prof Calamaro. Ciao Ammarando, tornerò presto a trovarvi.
0: D'accordo, e salutaci tutti. Tabata la tartaruga, il professor Calamaro, la dottoressa Murena e i gamberetti scatenati. Ti aspettiamo qui, sirenetta.
1: Ciao ciao, a presto.
0: Ciao ciao ciao. Amici, la puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi che esplora persino la barriera corallina insieme alla sirenetta. Grazie a Lorenza Cingoli che scrive pensando le puntate insieme a me. E un ringraziamento oceanico per la nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti e piene di ritmo le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super saluto e un abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le leggende della Madre Africa.
2: La pozione per catturarlo. Racconto del popolo Vai. Il leone, il leopardo e il cane vivevano insieme. Sentirono dire che la capra aveva costruito una grande città. Il leone allora disse al leopardo:
3: sarebbe meglio per noi muover guerra a quella città, poiché non abbiamo niente da mangiare.
2: Così i due riunirono le loro forze e invasero la città della capra. Combatterono un intero giorno, ma non riuscirono a espugnarla. Allora andarono dal cane per riferirgli della loro sfortuna e gli chiesero di unirsi a loro per un altro tentativo. La mattina seguente, dopo aver combattuto tutto il giorno, i tre presero la città della capra. Entrarono e vi trovarono una sola capra e un solo gatto. Il leone prese la capra e il gatto e disse che li avrebbero portati via. Il gatto pregò che lo lasciasse slegato in modo da poter danzare. E il leone acconsentì. Poi la capra disse:
4: quanto a me dovreste lasciarmi slegata, perché io sono un medico.
2: E anche ora il leone acconsentì.
3: E adesso,
2: disse il leone,
3: fatemi vedere come danzate.
2: Il gatto cominciò a danzare e danzava bene. Poi disse:
5: io so anche saltare.
3: Salta allora,
2: disse il leone. Il gatto saltò al di sopra della palizzata e corse via nella boscaglia. Il leone si volse alla capra e disse:
3: tu dici di essere un medico. Bene, il gatto è scappato. Voglio provare le tue arti magiche in modo da poter riprendere il gatto.
2: Così il leone, il leopardo e il cane si strinsero intorno alla capra in modo che non potesse fuggire. La capra disse al leone di portarle una pentola grande. Poi infilò la mano nel proprio sacco e ne trasse una bottiglia piena di miele. Mise il miele nella pentola.
4: Dovete stendere una coperta su di me, sulla pentola,
2: disse la capra. Il leone non sapeva che la capra aveva del miele, pensava che nella pentola ci fosse dell'acqua. La capra prese un cucchiaio e diede da assaggiare al leone un po' del miele che aveva messo nella pentola, dicendo:
4: questa è l'acqua che le mie arti magiche mi hanno procurato.
2: Quando il leone assaggiò il miele, disse:
3: tu sei veramente una maga.
2: Il leone disse ancora:
3: ora che so che sei una maga, fammi un talismano da portare al collo.
2: La capra disse al leone che i talismani da portare intorno al collo si fanno con la pelle di leopardo e che doveva uccidere il leopardo e prendere un po' della sua pelle.
3: Benissimo, disse il leone e si gettò sul leopardo.
2: Il leopardo fuggì di gran corsa e il leone lo inseguì e il cane andò dietro ai due. Così la capra poté salvarsi, fuggendo dall'altra parte. Per questo il leone è nemico del leopardo, il leopardo è nemico della capra e la capra è nemica del cane.
1: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: speciali dedicate agli eroi e alle eroine dei miti e della storia. E allora diamo il nostro saluto a Lallo e Lella.
1: Ciao Armando!
2: Armando, allora, se parliamo di eroi, parliamo di me, perché io sono un eroe super famosissimo, eh?
1: Anch'io sono un'eroina famosa.
0: È vero, voi siete due eroi molto amati dai bambini, ma noi oggi racconteremo la storia di Perseo.
2: Ah, ho capito, quella delle tabelline.
1: Ma cosa dici, Lallo?
2: Ma a scuola si diceva così, sei Perseo, 30 Seo.
0: Sì, è una famosa barzelletta ed è anche un bel gioco di parole che prende spunto dalla tabellina del 6, 6 per 6, 36... Sei Perseo?
2: 30 Seo. Oh.
1: Però le tabelline sono un po' noiose.
0: E invece la storia di Perseo è davvero avvincente e ve la racconterò subito dopo la prossima canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi puntata speciale dedicata agli eroi ed in particolare a Perseo, che abitava in Grecia secoli e secoli fa. Dovete sapere che a quel tempo, in una grotta vicino al mare, viveva un orribile mostro di nome Medusa.
2: Non mi piacciono le meduse, mi fanno venire le bolle e poi bruciano.
0: Sì, hai ragione, ma in realtà questa medusa non è una di quelle creature gelatinose con tanti tentacoli che si possono incontrare al mare. No, lei era molto più terrificante e anche pericolosa.
1: Questa storia mi fa già venire i brividi.
0: Medusa aveva le ali di pipistrello e le zanne di un cinghiale, il corpo coperto da squame di drago e la lingua biforcuta.
2: Aiuto!
1: Paura!
0: E i suoi capelli erano fatti di serpenti che si agitavano di continuo.
2: Ma come faceva quando doveva pettinarsi?
1: Forse usava una spazzola speciale.
0: Medusa aveva anche un superpotere. Volete sapere quale?
2: Forse no.
1: Forse sì.
0: Con il suo sguardo era capace di impietrire le persone. Appena guardava qualcuno, quello si trasformava in una statua.
2: Ah, ho capito. Giocava il gioco delle brutte statuine.
1: Però era proprio cattiva. Oh.
0: Dovete sapere che un re che si chiamava Polidette odiava Perseo e un giorno gli disse: vediamo se sei un abile guerriero come dici di essere. Prova a sconfiggere Medusa.
1: No, non vale.
0: Sì, Polidette aveva detto così, ma lo aveva detto perché sapeva benissimo che era impossibile sconfiggere una mostruosa creatura come Medusa.
2: Povero Perseo Trentaseo.
0: Ma in aiuto di Perseo arrivò la dea Atena.
1: Ah, meno male, c'è anche una dea in questa storia.
0: Atena era una dea guerriera, girava sempre armata con tanto di elmo, corazza e lancia, ed era anche nota per la sua astuzia.
2: Ho capito, era furbissima quasi come me.
0: La dea scese dalla sua casa sul Monte Olimpo, dove c'era il regno degli dèi, e si presentò da Perseo con un regalo.
2: Una torta alle fragole.
1: Ma no, Lallo!
0: Il dono di Atena era uno scudo di bronzo tutto scintillante che rifletteva le immagini come uno specchio.
1: Wow!
0: Mi raccomando, disse Atena a Perseo, non devi mai guardare Medusa direttamente negli occhi.
2: Altrimenti diventi una bella statuina.
0: Bravo, Lallo. Infatti l'eroe doveva ricordarsi di guardare solo l'immagine riflessa nello scudo. E così Perseo arrivò davanti alla grotta dell'orribile creatura.
1: E poi ci è entrato veramente nella grotta.
2: Ma non era meglio tornare a casa?
0: Era una sfida molto pericolosa. Ma Perseo, come vi ho già detto, era un valoroso eroe. Non si tirava indietro davanti a niente. E allora?
1: E allora?
0: Ve lo dirò dopo la prossima canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armando.
0: E vi stiamo raccontando la leggenda dell'eroe Perseo e di Medusa, il mostro mitologico con i capelli di serpente, capace di pietrificare le persone con un solo sguardo.
2: E Perseo è entrato nella sua grotta. Che tremarella al pancino.
3: Attento, Perseo!
0: Quatto quatto, Perseo si avvicina a Medusa camminando all'indietro.
3: Armando, ma perché Perseo camminava all'indietro?
0: Proprio per non correre il rischio di incrociare lo sguardo pietrificante di Medusa. E allo stesso tempo fissava l'immagine riflessa nello scudo lucente. Così riusciva a vedere dove fosse il mostro.
2: Era furbissimo lo stratagemma di Atena.
3: E poi cosa succede?
0: Medusa stava sonnecchiando. Dormivano anche tutti i serpenti dai suoi capelli. Quando...
2: Attento, Perseo! La mostressa si sveglia!
0: A un certo punto, Medusa avvertì il rumore dei passi e si svegliò. Ma appena aprì gli occhi, vide la sua stessa immagine riflessa nello scudo e... diventò una statua!
3: Si è pietrificata da sola!
0: Proprio così! E il giovane Perseo ritornò dal re Polidette da vincitore. Tutti lo festeggiavano! I cittadini di quella zona erano felicissimi! Perché finalmente erano liberi da Medusa! Liberi dal mostro!
2: Evviva Perseo!
3: Evviva!
0: E finisce qui la nostra puntata.
3: Le storie vincenti finiscono sempre troppo in fretta.
0: Ma ne racconteremo molte altre ancora, Lella. E ci troveremo sempre qui, su Big Bang, per le nostre puntate dedicate ai grandi eroi del mito e della storia.
3: E ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera. Voi fate finta che non ci sia.

0: Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Quando amo,
1: bacio.
0: Quando odio,
1: scalcio.
0: Provo affetto,
1: abbraccio.
0: Sbaglio il foglio,
1: straccio.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Quando adoro,
1: è bianco.
0: Quando è nero,
1: sono stanco.
0: Se son stufo,
1: sbuffo.
0: Se ho

0: sentimento, ti prendo e non ti mento. Son curioso e osservo.
1: Son nervoso.
0: Ti snervo.
1: Ho pazienza.
0: Aspetto.
2: Ho premura.
0: E non ti smetto. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento.
1: Ho speranza.
0: Progetto.
2: Ho timore.
0: Sospetto.
1: Provo gioia.
2: Rido.
1: Perdo ancora.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento.
2: Provo noia.
0: Lamento.
1: Provo invidia.
2: Son lento.
1: Quando ascolto,
0: imparo.
1: Quando imbroglio,
2: basta.

Se rifletto è giusto. Se rovino è giusto. Nella mente comprendo. Nel mio cuore sento.

0: avete riconosciuti, sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: E Lallo.
1: È armatissimo.
0: E questo è Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Oh, allora, dopo questo straordinario esordio, vorrei cominciare questa puntata...
1: con un vero disastro.
0: No, no, come con un disastro, Lella?
1: Un disastro, no. Ma dove? Come, Armando?
0: Non lo so.
1: Dovete aiutarmi, amici.
0: Ma certo, Lelina, gli amici sono qui per questo. Allora, raccontaci per bene che cosa è successo, dai.
1: Ecco, avevo piantato la lattuga nell'orto.
0: Buona! Io poi adoro l'insalatina fresca con le carotine, le cipolline, i rapanelli. Anzi, Lellina, posso venire a pranzo da te?
1: No, Armando, qualcuno si è mangiato tutta la lattuga.
2: Oh, teta Pina!
1: Non è rimasto più niente, nemmeno una fogliolina.
0: Povera Lellina! Ti capisco, sai, perché coltivare l'orto è una gran fatica. Chissà come ci sei rimasta male.
1: Sì, ma voglio scoprire chi è stato.
0: Giusto! Allora, dobbiamo esaminare bene la situazione per procedere nel modo più giusto nel caso della misteriosa lattuga scomparsa. E allora, per iniziare, direi di ascoltare il messaggino di uno dei nostri amici.
3: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Cecilia e ho 6 anni e mezzo. Siete molto simpatici, Lallo, Lella e Armando. Vorrei tanto che voi mi metteste la canzone di Rana Tania. Ciao!
0: Ciao Cecilia e grazie per questo tuo bel messaggio e che bella vocina che hai! Ma certo che metteremo la canzone di Rana Tania!
1: Yuhu! Ciao Cecilia!
0: E mille volte grazie, sei simpaticissima anche tu e sicuramente tra poco ascolteremo la canzone della Rana Tania. E intanto voglio ricordare a tutti i nostri amici di mandarci messaggini, un colmo, una barzelletta, una storia, una canzone, oppure diteci per esempio qual è il vostro animale preferito, magari il gatto perché dorme sempre sul vostro letto, o il falco perché guarda tutto il mondo dall'alto con la sua super vista, o un topolino, squit squit squit, perché è molto intelligente. Beh, allora vi ricordiamo in coro il nostro numero che è...
2: 347-411-2726.
0: E adesso torniamo al misterioso caso della lattuga scomparsa nell'orto di Lellina.
2: Armandissimo, Lella, ho capito tutto.
0: Vai Lallo, che cosa hai capito?
2: Ho scoperto chi è il mangione di insalata.
1: Ah. Davvero? Chi è?
2: Una ranocchia che salta nell'orto e mangia tutto. Crac, crac.
0: Lallino, anzi, ispettore Lallino, mi permetto di dubitare di lei, perché le rane in realtà si nutrono soprattutto di insetti, moscerini, moschine, libellule, insomma, non mangiano la lattughina.
1: E poi vivono vicino allo stagno e saltano sulle foglie di ninfea.
0: Brava Lellina, continuiamo a pensare al misterioso caso della lattuga scomparsa nell'orto di Lellina. E intanto ci ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Cecilia.

0: Ed eccoci qui, siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armadissimo!
0: E tutti quanti insieme dobbiamo risolvere il misterioso caso della lattuga scomparsa nell'orto di Lellina. Perché un po' di tempo fa la nostra amata pecorella ha proprio piantato la lattuga nel suo orto.
1: Ma qualcuno l'ha mangiata tutta.
0: E allora esaminiamo gli indizi. Il ladruncolo mangione ama molto l'insalata, quindi probabilmente è un erbivoro.
2: Armando, stavolta ho capito, eh?
0: Fantastico, Lallo.
1: Allora, chi è stato?
2: Un dinosauro.
0: No, Lallo.
1: Ma come un dinosauro?
2: Lo dice sempre anche l'Armandissimo. Dice, molti dinosauri sono erbivori. Il brontobronto, per esempio, mangia solo radici e foglioline.
0: Allora, intanto si chiama brontosauro.
2: Ecco.
0: Però, Lallo, vedi, non è esattamente questo il problema.
1: Lallo, i dinosauri non esistono più.
2: Come capire, vero? Ma allora chi è stato il mangione di lattuga?
0: Lellina, non è che per caso hai notato qualcosa di insolito nell'orto?
1: Beh, ecco, ho visto un sasso che prima non c'era.
0: Un sasso
1: particolare, un po' verde, con delle righe. La cosa strana è che questa mattina il sasso si era spostato.
2: Oh. Il sasso che cammina, sì. È magico.
0: Sai, Lellina, credo che questo sasso in realtà sia un carapace. Sai che cos'è? È un guscio di tartaruga.
1: È vero, è la casetta di una tartaruga, quindi Armando, vuoi dire che...
0: Proprio così. È lei. Il colpevole. È la tartaruga che ha mangiato la lattuga, perché le tartarughe adorano l'insalata. Lo dice anche questa canzone.

0: Piccoli e grandi amici, siete sempre sintonizzati su Big Bang in compagnia di Lallo, Lella, Armando, e oggi abbiamo svelato il mistero della lattuga scomparsa nell'orto di Lellina e abbiamo trovato il colpevole. Il divoratore di insalata è infatti una tartaruga.
1: Ma adesso come faccio? Non potrò mai più coltivare la lattuga.
2: Beh, puoi sempre piantare il radicchio oppure la cicoria.
0: Non lo so, sai Lallo, perché probabilmente la tartaruga si mangerebbe anche quelli.
1: Hai ragione, Armando.
0: Senti Lellina, ho un'idea. Potresti lasciare ogni giorno qualche fogliolina di insalata per la tartaruga. Vedrai che così, mangiando quelle foglioline che tu le lascerai, non andrà più a rosicchiare le foglie nuove.
1: Giusto, Armando, grazie. Torno subito nell'orto.
2: Aspetta, Lella, vedo anch'io. Con calma però, Oggi mi sento lento come una tartaruga. Ciao.
0: Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che coltiva l'orto insieme a Lella. Grazie a Piero Marcelli, grande inseparabile amico di Lallo. Ringrazio ancora Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E infine grazie, grazie, grazie alla nostra super regista Isabella Carbone che con il suo tocco magico rende luminose e spumeggianti le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, sul abbraccio radiofonico. Ciao.

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra.

sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fa per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò le forze.

0: trovar.
1: ¿Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticar. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci. Così. Già. Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stammi a sentire, ragazzino. Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

0: Ciao a tutti, come stai Laura?
1: Benissimo, oggi sono in super forma. Sì. Vedo che tu invece sei un po' stanchino forse?
0: Sì, un pochino. Oggi ho fatto così tante cose che in effetti non vedo l'ora di farmi un bel pisolino.
1: E allora un bel sonno è quello che ci vuole, sì.
0: Io vado a sdraiarmi un attimino.
1: Sì, però non intendevo adesso. La puntata di Happy Song è appena cominciata. Non puoi andare a dormire proprio ora.
0: In cinque minutini.
1: No, non se ne parla. Prima dai, cantiamo dai. Insieme canzoni felici.
0: Va bene.
1: Ecco, mi è venuta un'idea. Che ne dici di cantare una bella ninna nanna? Così dopo il tuo sonno sarà ancora più dolce.
0: Bell'idea, mi piace.
1: Allora preparati per un bel viaggetto, perché stiamo per andare tra le stelle che brillano.
0: Portiamo la musica lassù.
1: Certo, la musica non può mai mancare.

0: Le stelle, è proprio un sogno.
1: E tra poco andremo anche nel mondo dei sogni.
0: Guarda, Laura, guarda, una stella cometa.
1: È vero, come brilla.
0: Ma anche quella stellina così piccola, guarda come brilla anche lei.
1: Deve essere la stellina della canzone Brilla, brilla la stellina.
0: Sì, è proprio lei.
1: Cantiamogliela allora. Pronti? Partenza? Via!

0: buona questa Ninna Nanna.
1: Sì, direi proprio di sì. E poi queste canzoni felici ci accompagnano nel sonno rendendolo davvero magico.
0: Io questa Ninna Nanna la conosco anche in inglese. Twinkle, twinkle, little star.
1: How I wonder what you are.
0: La conosci anche tu?
1: Sì, sì.
0: Ready, steady, go!

0: una stellina, Little Star, che brilla come un diamante nel cielo, like a diamond in the sky.
1: Ehi, ehi,
0: Laura. Cosa?
1: Hai visto?
0: Cosa?
1: Hai visto anche tu quello che ho visto io?
0: Ma io non ho visto niente, veramente. Tu cosa hai visto?
1: Una mucca che saltava la luna.
0: Dai, stai già sognando per caso?
1: No, l'ho vista davvero.
0: Sì, e magari anche un gattino che suonava il violino, e un cane che ride, e un cucchiaio e un piatto che scappavano.
1: Sì, sì, ah, sì, sì. Ho visto anche loro.
0: Allora, è come nella canzone, un'altra happy song, una happy song della buonanotte. Hey diddle diddle.
2: Ready, steady, go!

0: Che bella questa ninna nanna, un po' in italiano e un po' in inglese. Sì. Renzo, ho capito. Vuoi proprio andare a dormire ora?
1: Già.
0: Vedrai che dopo queste happy songs della buonanotte farai dei bellissimi sogni. E magari ci saranno anche la stellina, il gattino, il cagnolino e la mucca nei tuoi sogni.
1: Guarda, che la mucca che salta la luna l'ho vista davvero.
0: Sì, sì, certo. E anche il cucchiaio e il piatto che scappano tra le stelle. Sì, sì. Adesso dormi, Lorenzo, dormi. La puntata è finita. Twinkle, twinkle, little star. Hey, diddle, diddle. Bambini, bambine, si è addormentato? Lo sapevo, le happy songs della buonanotte funzionano sempre. Ciao, ciao bambine, ciao bambini. Continuate a cantare canzoni felici e sogni d'oro. Ciao, alla prossima puntata di Happy Songs. Però così, che dite? Sta russando un po' troppo forte. Sì, che rumore. Adesso lo sveglio, lo sveglio, lo sveglio. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo!
1: Che c'è? Che c'è?
0: Però non così.
1: Ma
0: non...
1: fammi dormire.
0: Sì, e tu non puoi dormire più dolcemente?
1: Va bene. Ciao bambini.
0: Ciao.

0: Happy songs! Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.
1: Ed eccoci di nuovo insieme, ciao bambini, bentornati per una nuova fantastica, strabiliante, esaltante puntata di
2: Big Bang!
3: Perché hai detto ben tre volte l'allo?
1: Altro che tre?
2: Era allegrissimissimo.
1: Ah, che bello, e come mai?
2: Perché ho preparato un altro dei miei bellissimi test da fare a voi e a tutti i bambini.
1: Wow!
3: Sì, evviva, mi piacciono i test di Lallo.
1: E allora in che cosa consiste questo test?
2: Per capire quanto siamo golosi.
1: Ah, beh, un argomento a caso, eh?
2: No, non è a caso. È fatto proprio così per far dire ai bambini quanto sono golosi.
1: Ma loro, secondo me, lo sanno già, Lallo, eh?
3: Secondo me no. Io non lo so quanto sono golosa e non vedo l'ora di scoprirlo. Cominciamo!
1: Va bene, Lella, sicuro. Però prima una bella canzone.
2: Giusto, così ci prepariamo con l'acquolina in bocca. Posso sceglierla io?
1: Vai!
2: Allora, ascoltiamo questa qui! Torta di pere cioccolato!
1: Wow! Yuhu!

0: da bocca piena.
1: Che buona la torta di pere e cioccolato, mi ha fatto venire una voglia di mangiarla.
2: Perfetto, Lella, così sei pronta per iniziare il

0: A. Acqua naturale. B. Bruschette all'aglio. C. Spaghetti al pomodoro.
1: Io non ho dubbi. C. Adoro gli spaghetti al pomodoro.
2: Io invece sono indeciso, però scelgo la bruschetta. Quel buon pane abbrustolito, insaporito, con olio, sale e aglio fresco spalmato.
0: Mi spiace, abbiamo finito anche la bruschetta.
2: Ma come? Ah, anche la bruschetta, e allora?
0: Puoi scegliere solo la acqua naturale.
2: Ma non è giusto.
0: Lo so, la vita è dura, Armando. Io scelgo la C, come la mia amica Lella.
2: Disperato.

0: sia finita. L'hanno mi è venuta ancora più voglia di mangiarla.
1: Anche a me, anche a me.
2: Sì, sì, anche a me. Però sono sicuro che la mangeremo presto, Lella. Allora, terza domanda del test. Siete pronti?
1: Prontissimi, prontissimi. Questa volta mi rifaccio.
2: Allora, arrivate nella vostra gelateria preferita e vi accorgete che non vi bastano i soldini per comprare il gelato.
3: Oh, no.
2: Cosa fate? A. Rinunciate al gelato e tornate a casa. B. Cercate bene, trovate altre monetine in una tasca. C. Chiamate Armando e ve li fate prestare.
0: Sì, io scelgo la C.
2: E tu, Armando?
1: Anch'io scelgo la C,
2: no,
1: e lo sapevo.
2: Armando, ma scusa, sei tu? Non puoi chiedere i soldini a te stesso.
1: Vabbè, vabbè, ci sono cascato di nuovo, giusto? Allora scelgo la B, la B. Ci sono sempre delle monetine in fondo alle mie tasche.
2: Ah, ecco, vabbè.
0: Sì, anche nella mia borsetta si nascondono sempre delle monetine. Se al posto delle tasche vale la borsetta, allora io scelgo la B.
2: Vabbè, allora lei l'ha cambiato B. Beh, certo, però, scusa, voi due B, io C, comunque naturalmente.
1: Vabbè, non ho capito niente. Comunque, allora mi stai chiedendo i soldi in prestito, ma li ho finiti.
2: Uffa. Vabbè, stavolta hai vinto tu, dai. Allora scelgo la B pure io, dai. Solo che però io li tengo sotto il cappello, perché i soldini li tengo lì, quelli che avanzano.
0: Tieni i soldi sotto il cappello, Lallo?
2: Sì, così è più sicuro.
1: Va bene, va bene. Dai, allora a questo punto ci puoi dare i risultati del test, Lallo?
2: Armando, bisogna di un po' di tempo per fare questi calcoli che sono difficilissimissimissimissimi.
1: Sì, lo immagino.
2: Poi anche i bambini devono fare i calcoli. Calcolate se avete risposto più A, più B o più C.
1: Non mi sembrano dei calcoli francamente così difficili, ma comunque prendiamoci il tempo di un'altra canzone.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

Affezionato pubblico, questa è Radio Kids ed io sono il vostro DJ. Questa è Radio Kids, appunto, come detto, ascoltiamo un po' di musica classica o quel che ne viene.

0: Mozart, che meraviglia! Che musica, che... Accidenti, il collegamento con Mortadel proprio adesso!
1: Crudo, cosa stai facendo?
2: Stavo preparando il rapporto, orrendo Mortadel!
1: Cosa sono questi orrendi suoni?
2: Niente. È il mio vicino.
1: Vicino? Ma non stai sulla tua astronave, nel cielo sopra la Terra?
2: Sì, ma c'è molto traffico. È pieno di astronavi aliene che vogliono distruggere il pianeta.
1: Capisco, la concorrenza. Dobbiamo sbrigarci, Crud. Non possiamo farci superare dagli altri mostri spaziali. Procedi con il rapporto.
2: Certo, mia schifezza interstellare. Comincio. Rapporto astrale 56/43. Dalla mia astronave, la gloriosa Star Speck, ho potuto studiare, non visto, le manifestazioni musicali del curioso pianeta chiamato, nella nostra lingua, ma che per comodità chiameremo Terra, come fanno i suoi abitanti, i terricoli. Devo dire che sono abbastanza bravi questi terricoli nell'esercizio dell'arte musicale. Per certi versi addirittura sorprendenti. Ho stilato una piccola classifica delle migliori 5 musiche terrestri. Al quinto posto, i concerti mobili. I musicisti si chiudono in scatole di ferro e plastica con ruote e girano per le loro città inondando di gradevoli suoni tutto il pianeta. Il repertorio è vasto e variegato. Ecco un assaggio. Sentite? Che melodie, che suoni! I musicisti sono così presi dalla musica che spesso litigano tra di loro, urlando e insultandosi. Un grande esempio per tutti. Bravi, bravi, bravi. Al quarto posto, musica notturna. I terricoli sono così amanti della musica che anche di notte non riescono a farne a meno. Nelle ore più impensate organizzano brevi ma straordinari concerti notturni. Ecco un esempio. Funziona così. Nell'assoluto silenzio della notte, quando tutti dormono, qualcuno urta un motorino o una macchina parcheggiata che produce un'intensa melodia. Che geni questi terricoli, geni. Al terzo posto, i cori. I terricoli spesso si riuniscono in grandi edifici all'aperto, loro li chiamano stadi, in cui due gruppi di persone si producono in simpatici cori con cui si elogiano l'un con l'altro. Sentite che meraviglia!

Mentre i cantanti si producono nelle loro splendide e gentili armonie, due gruppi di signori in magliette e mutandoni accompagnano la musica passandosi una palla con i piedi e cercando di mandarla in una rete oltre una linea bianca. Ah, che tipi questi terricoli, eh? Al secondo posto della mia classifica, musica domestica! I terricoli sono soliti produrre musica anche a casa per mantenere una sana atmosfera anche tra le proprie mura domestiche. Hanno costruito una serie di melodiosi strumenti come la lavamelodie. Il frullanote. E l'aspira canzone.

0: Spesso usano tutti questi strumenti insieme per un concerto da camera, finché la musica finisce con un suono meraviglioso. E tutta la casa finisce nel buio. Spettacolare! E ora, il momento più importante. Il numero uno. In testa alla classifica, al primo posto delle musiche del pianeta Terra, troviamo i concerti all'aperto. I migliori musicisti del simpatico pianeta che presto distruggeremo si riuniscono all'aperto per fare dei concerti gratuiti per il pubblico. Ah, sono dei virtuosi del proprio strumento. Si esibiscono con un'arte impareggiabile e una dedizione completa. Ascoltate. Come il martello pneumatico si accorda con le scavatrici, mentre la ruspa fa da sottofondo. Che arte, che arte! Sono così bravi e potenti che spesso lasciano il terreno aperto e sconquassato da tanta musica, e così rimane per anni e anni. Lodevole. Ah, bene, questa è la mia top 5 di oggi, la mia terribile classifica. Fine rapporto. Passo la parola al tremebondo Mort Adel.
1: Questa volta mi hai stupito, Krug. Hai fatto un buon lavoro.
0: Oh, grazie, sono commosso e...
1: Adesso basta, non esagerare. Tieniti pronto per una nuova missione. Posso avere la registrazione del concerto all'aria aperta?
0: Ah, oh, ma certo! Intanto gliela faccio risentire un po',
1: Sublime! Fantastico! Passo e chiudo.
0: Ha attaccato. Mortadel non mi sente più. Oh, e basta con questi orrendi suoni, non li sopporto! Meglio sentire un po' di radio.
2: Ignari scopritori di attimi fuggenti, perplessi bipedi di melodia apparentemente in disuso, cercatori di scorciatoie per arrivare primi sull'altalena, maniacali saltatori al gioco della campana. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Avete un problema insormontabile? Cercate una soluzione irripetibile? C'è lui! Azzio!
0: Ehi! Ma è Pigiama Party di Radio Kids! La mia trasmissione preferita! Che forza quel DJ! Bellissimo! Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids! Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta! Ma come Andrea? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao a tutti, benvenuti all'ascolto di Big Bang. Ciao bambine, bambini, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Io sono Armando e con me c'è la deliziosa Lella.
1: Oh, Armando, grazie, sono così emozionata.
0: E naturalmente il mitico Lallo.
2: Ciao a tutti, sono davvero qua, il tipico Lallo, quello bello, quello coraggioso, quello simpatico.
0: Lallo, veramente io ho detto mitico, non tipico, nel senso che sei straordinario, leggendario oserei dire.
2: Leggendario come le piramidi e i faraoni?
0: Beh, adesso non proprio, e poi non è che sei così vecchio, eh. Ma come mai ti vengono in mente le piramidi e i faraoni?
1: È a causa mia. Ah. Siamo stati invitati a una festa mascherata. Uh-huh. E io vorrei mascherarmi da quella regina egizia bellissimissimissimissimissima.
0: Ah, ho capito, Lella. Tu vorresti mascherarti dalla regina Nefertiti.
1: Sì, sì.
0: La regina più affascinante e misteriosa dell'antico Egitto.
2: Diglielo anche tu, Armandissimo, che ha il collo troppo corto per travestirsi da insomma, quella regina lì.
1: Nefertiti. Ma non devo essere mica uguale. Uffa, Lallo, mi stai scoraggiando.
0: Facciamo così, allora. Prima ci ascoltiamo una delle nostre super canzoni e poi vediamo insieme che cosa si può fare, va bene?
1: Va bene.

0: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Questo è
1: Big Bang.
0: Io sono Armando, in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
0: E Lallo.
3: Eccomi qua.
0: Che devono andare a una festa in maschera. Allora Lella si vorrebbe travestire da
2: Regina Nefertiti, quella bella regina dell'antico Egitto con il collo lungo, lungo, lungo, lungo.
3: Che tu non hai. Armando, c'è una regina egizia con il collo corto?
0: Allora, ascoltami bene. Lellina ha ragione, perché quando ci si traveste non importa essere proprio uguali, uguali, uguali. Anzi, è ancora più buffo se si è completamente diversi. Tu, ad esempio, da che cosa ti vorresti travestire?
3: Ma guarda, io starei bene con qualsiasi costume.
0: Certo.
3: Però avrei pensato di travestirmi da cuoco. Anzi, ancora meglio, assaggiatore di corte. Che cosa ne pensate?
2: Così potresti assaggiare tutte le cose da mangiare e dire questo va bene, questo non va bene.
0: Sei furbo, Lallo, eh? Allora, come cuoco assaggiatore, in effetti ti ci vedo benissimo.

0: era la moglie del faraone Akhenaton, un faraone molto importante dell'antico Egitto. Infatti, non appena salì al trono, decise che il suo popolo non avrebbe più adorato tutte le divinità che avevano adorato fino a quel momento.
1: Sì, come quella con il muso da cane. Mm-hmm. Quella mi sta simpatica, eh? Sì. Anche se potevano fare il muso da cavallo. Guarda, è un'ingiustizia che non ci sia una divinità con il muso da cavallo.
0: Quella con il muso di cane, o meglio, da sciacallo, è il dio Anubi. E lui era il protettore del mondo dei morti.
2: Oh. Mm-hmm. E poi c'era anche un dio con la faccia tutta verde.
0: Giusto, Lallina, Osiride, dio dell'oltretomba e fratello di un altro dio abbastanza cattivello chiamato Set, dio della violenza. Tra l'altro, Osiride era anche il marito di Iside, che era la dea della maternità e della magia.
1: C'è anche quella dea un po' spaventosa col muso da coccodrillo. Meglio non incontrarla quando viene buio.
0: Lei è Ammit, incaricata di divorare le anime delle persone con troppi peccati.
2: Mi fa un po' paura.
0: Ma no, dai, tu come tutte le bambine e i bambini non dovresti avere problemi, perché voi siete sempre così buoni e gentili.
2: Grazie.
0: E poi c'era un'altra divinità, Horus, il dio con il muso da falco. Ma quello che vi sto raccontando è che la bellissima Nefertiti aveva per l'appunto sposato il faraone Akhenaton e lui aveva deciso che da quel momento in poi si sarebbe venerato un unico dio, Aton, il disco solare, cioè il sole.
1: Ecco da cosa mi posso mascherare, da disco solare. Senti, Parmandissimo,
0: sì.
1: Ma il disco solare faceva merenda?
0: Non lo so, Lallo. Mi sa che forse per te è meglio rimanere sul vestito da cuoco, eh? Però prima di raccontarvi la storia del famoso busto che rappresenta la regina Nefertiti e grazie al quale conosciamo la sua storia, che ne dite di ascoltare una bella canzone?
2: Sì!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e state ascoltando una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e come ci sono Lella,
2: eccomi qui,
0: e Lallo,
3: eccomi.
0: E oggi stiamo parlando di una famosa regina dell'epoca degli antichi egizi, la regina Nefertiti. Se andrete al Neues Museum di Berlino in Germania, vedrete esposto un busto molto misterioso e affascinante. È il busto di una donna dal collo lungo che indossa uno strano copricapo cilindrico e, nonostante le manchi un occhio, è talmente bella da essere diventata un vero e proprio simbolo.
2: Poverina, perché le manca un occhio?
0: Beh, non te lo posso dire con certezza, Lellina, perché all'epoca degli egizi non c'ero.
3: Ma sei sicuro, Armando, che non c'eri all'epoca degli egizi? A me sembri un pochino vecchietto, eh.
0: Grazie, Lellino, però non ho 4.000 anni. Comunque, pare che il faraone Akhenaton, marito di Nefertiti, si facesse fare moltissime statue, dipinti, busti che lo rappresentavano, e così anche sua moglie.

0: Però la coppia reale era molto impegnata. Non potevano andare in continuazione allo studio dello scultore e rimanere lì in posa.
1: Ah, quando voglio fare il ritratto a Lalo, non sta fermo nemmeno un attimo.
0: Lo vedi?
2: Io sono cavallo, ho bisogno di muovermi.
0: Certo, e anche il faraone come Lalo non stava mai fermo. Quindi Tutmose, che era un famoso scultore, pensò di preparare due busti. Uno del faraone e uno di sua moglie Nefertiti, e di copiarli ogni volta che doveva realizzare una loro statua.
2: Che furbone! Così non aveva bisogno di avere il faraone e sua moglie nel suo studio. Lala, potresti preparare un mio busto e usarlo ogni volta che mi vuoi fare il ritratto.
1: Ormai ci ho rinunciato. Però non ho ancora capito perché al busto di Nefertiti manca un occhio.
0: Forse allo scultore bastava che il busto avesse un occhio solo da copiare e l'altro lo faceva uguale. Quindi, secondo voi, che cosa racconta questa storia?
2: Che lo scultore era un vero sfaticato.
0: No. Vabbè, ci racconta che quel meraviglioso busto della regina Nefertiti, con le labbra carnose, il naso dritto, la pelle liscia e solo un occhio, in realtà era un modello da copiare per realizzare le vere e proprie statue.
1: Oh, allora ci doveva essere anche un modello del faraone.
0: Brava Lellina, proprio così. Ma prima di dirvi che fine ha fatto il busto di Akhenaton, voglio raccontarvi la barzelletta che ci ha lasciato Luisa al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Fatelo anche voi, raccontateci barzellette, colmi, qualunque cosa, e noi poi lo leggeremo. Allora, la barzelletta di Luisa, che ha 9 anni e vive a Torino, è questa. Come muove la piramide il faraone? Non lo sapete, eh?
1: No.
0: La Sfinge. Carina, vero?
1: Molto.
0: Il faraone non spinge la piramide, ma la sfinge, perché poi la sfinge è una famosa e gigantesca statua egizia. Grazie Luisa. E allora continuate a lasciarci i vostri colmi, le vostre barzellette, domande, riflessioni al nostro numero WhatsApp, e anche se avete delle richieste particolari.
1: Armandissimo,
0: sì.
1: Ma adesso ci racconti che fine ha fatto il busto del marito di Nefertiti?
0: Allora, mentre il busto di Nefertiti si è salvato, perché pensate, è caduto dalla mensola dello studio di Tutmose, però per fortuna è cascato sul morbido. Quello di Akhenaton, invece, si è rotto in 1000 pezzi.
2: Allora, se Lala si travesse da regina Nefertiti, io potrei travestirmi da faraone Akhenaton.
1: Oh, che bella idea, Lallo! Saremo le maschere più belle della festa!
0: Yahoo! Fantastico! Il glorioso faraone l'Allenaton e la regina Neferlella!
2: Wow! E visto che sono un goloso faraone, che cosa pensate che ci sarà da mangiare alla festa? Perché io comincio ad avere un certo appetito.
1: Questo mi ricorda che ho promesso di preparare una torta di mele da portare alla festa.
0: Chissà che buona! Quasi vengo anch'io, mi volete?
1: Certo che sì!
0: E allora oggi abbiamo parlato di una mitica regina egizia, Nefertiti, e di suo marito, il famoso faraone Akhenaton. Ma ora è venuto il momento di salutarci. Ma ci risentiamo prestissimo per un'altra puntata di
3: Big Bang!
0: E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquacchi, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: quando e sempre ovunque va. La sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
2: Super cali, fragilistiche, spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso.
3: Super cali, fragilistiche, spiralitoso.
4: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragi cali repus, ma sarebbe un po' esagerato, non
5: senza
4: credi?
5: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi sforaggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare, ma senza usarla bene o la tua vita può cambiare.
6: Per esempio,
0: sì.
6: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.
2: Supercalifragilisticespiralidoso, supercalifragilisticespiralidoso, supercalifragilisticespiralidoso, supercalifragilisticespiralidoso.

sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

0: 3, 2, 1.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Percussioni, archi, piatti,
3: paroli.

Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.

fluscianti fenicotteri su una zampa sola, sibilanti rettili che di rettilineo c'è ben poco, cuneiformi bifedi in cerca di refrigerio, compassati algidi guerrieri urbani, camminatrici infaticabili neanche vi rincorresse lo squalabus, questa puntata è per voi! This is the music I like. Alexia, con un suo pezzo storico di qualche anno fa, ma quando c'è da scatenarsi il tempo non esiste, dite ai vostri genitori di ricordarlo al loro oculista!

0: Masters.
1: Ah, Blondie Blondie, quante ne sai? Maria, un pezzone per tutte e tutti. Che vi chiamiate Maria? Oppure no? Va bene anche per i Giuseppe, Antonio, Franco, Francesca, Milena e bla bla bla.

E qui forse dovrete rimediare una bella brandina per i vostri giganti umanoidi. Dopo un primo pezzo super beat, chitarra alla mano a far finta di saper suonare.

Pijama Party. Sveglia amici, l'Africa ci chiama. Voglio proprio vedere chi riesce a star fermo con questa meraviglia. Masaka Kids Africana Dancing. E

0: È stato proprio bello anche oggi ballare insieme. Ciao ciao. Ecco.
1: E basta.

0: sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando e oggi voglio raccontarvi una delle storie più belle. Bianca...
1: Aumentare i retroraggi. Niente. Inibitore della pompa protonica. Ma che? Non funziona.
0: Eccolo di nuovo. Sì. Sempre lui, l'alieno più farlocco dell'universo.
1: Preparatevi al peggio, terrestri. Arriva...
2: Krud, il terribile alieno del pianeta Kot.
1: Ciao Armandino.
0: Ciao
1: Krudino. Ho dei problemi con la mia nuova astronave, la sì. Star Spec Plus. La navicella nuova, nuovissima, super attrezzata. Il massimo ritrovato della tecnologia aliena.
0: Ma scusa, che cosa ne hai fatto della vecchia Star Spec 1? Non deve essere facile, tra l'altro, rottamare un'astronave.
1: Beh, la uso per fare la spesa.
0: Ah,
1: che cosa succede? Oh, forse dovrei premere il pulsante giallo o alzare la leva verde. Non riesco a tenere la rotta. Accidenti a questa bagnarola!
0: Ma scusa, ma non era il massimo ritrovato della tecnologia aliena?
1: Ho qualche piccolo problema!
0: Quello per cui non trovi le istruzioni?
1: Ma veramente le ho trovate!
0: E allora consultale, leggile, usale!
1: Non posso, non ce l'ho più!
0: Ma non ti ricordi dove le hai messe?
1: So perfettamente dove sono!
0: E allora che hai fatto? Te le sei mangiate?
1: Affermativo! Ho eseguito gli ordini!
0: No...
1: Vedi, come? Le istruzioni mi sono arrivate in un plico spaziale. C'era scritto top secret, distruggere subito, ingoiare il plico.
0: Ma dopo averlo letto, immagino.
1: Come dopo averlo letto?
0: Ma certo, ci sarà stato scritto dopo averlo letto.
1: Beh, in effetti c'era scritto qualcos'altro.
0: Mi stai dicendo che non sai come funziona la tua astronave perché ti sei mangiato le istruzioni prima di leggerle e dunque ora usi i comandi così, a casaccio.
1: Ma non parliamo di me! Dai, e poi ho fretta di distruggere il tuo pianeta.
0: Vabbè, peccato, perché stavo raccontando una fiaba. Ma non importa, dai, distruggi pure tutto e non se ne parli più.
1: Aspetta. Quale storia stavi raccontando?
0: Ma lascia stare, dai, Krud, prima il dovere e poi il piacere. Vabbè, comunque stavo per raccontare la fiaba di Biancaneve.
1: Biancaneve? Mm-hmm. Su Kot la raccontiamo sempre!
0: Vuoi dirmi che ai terribili, orrendi, cattivissimi alieni del pianeta Kot piacciono le fiabe?
1: Ma quale fiabe? Biancaneve è una storia dell'orrore, fa paura, no?
0: Sì.
1: La strega, per esempio.
0: Sì, sì, è vero, in effetti la strega fa un po' paura, giusto? Sì.
1: No, fa paura perché lei finisce male. Noi su Kot tifiamo tutti per lei. Matrigna! Vabbè, dai Armando, raccontiamo la fiaba insieme.
0: No,
1: dai.
0: Non se ne parla, lascia stare.
1: Allora distruggerò la Terra! Comincia la manovra! Raggi laser!
0: No, vabbè.
1: No, questo è il phon! Accidenti alla nostra astronave!
0: Dai, va bene. Allora,
1: oh.
0: C'era una bellissima principessa dai capelli neri come la notte e la pelle...
1: Blu.
0: Bianca come la neve.
1: Blu come lo spazio.
0: Non si chiamerebbe Biancaneve se fosse blu.
1: Comincia la manovra distruttiva! Raggi laser!
0: Va bene.
1: Questo è il frullatore!
0: Va bene, faccio io la principessa.
1: Dai, te lo concedo. Io però faccio la strega.
0: Bene, mi piace. Biancaneve era orfana di madre e il papà si era risposato con una donna bella e cattiva.
1: Che sono io?
0: Era così gelosa della propria bellezza che ogni giorno andava davanti a uno specchio magico e chiedeva:
1: specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?
0: E lo specchio rispondeva: faccio io lo specchio. La più bella sei tu, mia regina.
1: Bene.
0: Un giorno però la risposta cambiò e lo specchio disse: certamente bella sei tu, ma... Biancaneve lo è ancor di più. E la regina andò su tutte le furie e chiamò il cacciatore.
1: Cacciatore, portami il cuore della ragazza. È mezzo chilo di pasta. E non dimenticare i pomodori. E prendi questo cestino, portalo dalla nonna. No, quella è un'altra cosa, scusa. E così il cacciatore portò la ragazza nel bosco. Ma quando fu solo con lei, non ebbe il coraggio di ucciderla. E le disse:
0: vai, scappa nel bosco. Alla regina porterò una braciola di maiale. Speriamo che il macellaio sia ancora aperto.
1: Quando ricevette la braciola, vabbè, quella roba lì, la regina si complimentò con il cacciatore. Ma le venne una gran voglia di patata arrosto.
0: Intanto Biancaneve scappava e correva, addentrandosi sempre di più nel bosco, finché ormai era notte, quando stava per perdere la speranza trovò una casettina. Piccola, piccola, piccola. Che strana casina, disse. Chissà chi ci abita. Cercherò riparo qui. Nella casa c'erano 7 lettini, 7 posate, 7 di tutto. Era la casa dei 7 nani. Mammolo, gongolo, pisolo,
1: mocciolo. Acciù! Hai un fazzoletto?
0: Biancaneve era così stanca che si addormentò di colpo. E ora, prima di continuare con la storia e scoprire che cosa succede a Biancaneve, vi voglio raccontare uno dei messaggi che ci mandano i nostri amici a casa, lasciandoli al numero WhatsApp 347 411 2726. Allora, Questo è un messaggio di Giovanni, Caterina e Geremia e arriva dal Veneto. Ascoltate la barzelletta. Un fantasma dice a uno scheletro: vuoi sentire una barzelletta? E lo scheletro risponde: sicuramente riderò a crepapelle. Che buffa Giovanna, Caterina e Geremia, grazie. Ti è piaciuta, Crude?
1: Beh sì, dai, però andiamo avanti, dai, forza, riprendiamo la favola.
0: Va bene. Allora, al suo risveglio, Biancaneve si trovò circondata dai sette nani, che l'accolsero, la accudirono, mentre la strega...
1: Specchio, specchio, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Nel reame, sei tu la più bella sicuramente, ma oltre il bosco c'è Biancaneve, che non è male per niente.
1: Com'è possibile? Cacciatore, vieni subito qui. Che ne è stato di Biancaneve? Hai obbedito ai miei ordini? L'hai uccisa con le tue mani?
0: Io ho fatto più o meno.
1: Come più o meno? Ma allora di chi era il cuore che mi hai portato?
0: Era una bracciola di maiale.
1: Ecco perché il macellaio mi ha mandato il conto da pagare. Basta così, farò da me. Ora mi trasformerò in una dolce vecchina. Ricorda di passare dal macellaio?
0: Sì, la regina cattiva, dolce vecchina, vagò per il bosco finché non trovò la casetta dei sette nani. Biancaneve si fidò e aprì la porta. La strega aveva portato con sé una mela avvelenata.
1: Armandino, come una mela avvelenata? Non si era mai parlato di mele.
0: Come no?
1: No, io...
0: È la fiaba.
1: Beh, io non ho una mela. Ho una merendina a base di cavolo spaziale.
0: Ma che disastro, Crudino. Vabbè, Biancaneve addentò la merendina a base di cavolo spaziale, che vergogna, e cadde in un sonno simile alla morte.
1: Ce l'ha fatta!
0: In quel mentre arrivarono i sette nani, che rincorsero la strega, che scivolò da una rupe e cadde in un fosso senza fondo.
1: Ah, ridatemi almeno la merendina!
0: Disperati, i nani costruirono una bara di cristallo per custodire il corpo di Biancaneve, proprio quando di lì passò un principe azzurro.
1: Ehi, è azzurro, come me! Dai, lo faccio io! E poi sono il più principesco qui,
0: Ah sì, dai, tanto peggio di così non può andare. Quando il principe vide la ragazza nella bara dei sette nani, se ne innamorò.
1: Questo è il verso di io che mi innamoro, vai, continua.
0: Ah, però, i nani ammonirono il principe. Prendila, ma fai attenzione, la bara è fragile.
1: Ma certo, perché mi avete preso? Ma che scivolosa! Oh no!
0: La bara cadde e si ruppe in mille pezzi. E il pezzo di merendina a base di cavolo spaziale che ancora stava nella gola di Biancaneve schizzò via. E lei si risvegliò dall'incantesimo della strega. Mi hai salvato la vita, principe.
1: Ah. Figurati, per così poco. Che ne dici se ci sposiamo?
0: Ma certo, ottima idea. Però prima mangerei qualcosa, ho una certa famina. Sono tre giorni che non mangio.
1: Beh, io ho una merendina a base di cavolo spaziale.
0: No.
1: Ma come no?
0: No.
1: Ma dai, no. Armando.
0: No, no, no, la merendina a base di cavolo spaziale, no, basta.
1: Ma però sul cotto noi le raccontiamo così.
0: Non mi interessa, hai rovinato la fiaba, non mi piace e io me ne vado.
1: No,
0: ciao.
1: Non fare così.
0: Ciao.
1: No, ma
0: ciao.
1: Dove vai?
0: Addio.
1: Ma allora me ne vado anch'io, basta. Mamma!
0: Allora, che ne dite? Un po' strana, vero? Però, del resto, ancora una volta, siamo riusciti a fare in modo che Crude non invada la Terra. E noi ci ritroviamo qui per un'altra puntata di Big Bang! Prima di salutarci del tutto, però, voglio ringraziare Andrea Calabretta, che viaggia sulla Star Spec Plus insieme a Crude, Martina Forti, che inventa insieme a me le nostre storie, e Isabella Carbone, la nostra regista spaziale. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao!
1: Che poi a me le merendine a base di cavolo spaziale

Maybe I don't want to. I will. Sometimes it doesn't.

minute. Oh, I must be allergic to spice or something.

Wah, wah.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 22 giugno al 5 luglio, Cactus International Children's and Youth Film Festival ad Aosta, il festival di proiezioni ed eventi collaterali legati al mondo del cinema. In programma incontri con autori e professionisti dell'intrattenimento, presentazioni di libri per l'infanzia e l'adolescenza, concerti, momenti dedicati alla creatività, con laboratori alla scoperta dei segreti del cinema e dell'arte del raccontare. Dal 15 giugno al 31 luglio e dal 31 agosto all'11 settembre i campi estivi di Città della Scienza a Napoli per bambini dai 5 agli 11 anni. 9 settimane all'insegna del divertimento, dell'apprendimento e della scoperta con laboratori interattivi, visite guidate, giochi di movimento, giochi d'acqua, attività didattiche esperienziali e spettacoli del planetario. Afel, il robot umanoide del museo, accoglierà i bambini, interagirà con loro durante alcuni momenti di animazione e li accompagnerà come guida al museo interattivo del corpo umano. Nell'ambito dei campi estivi, il 26 giugno e il 24 luglio saranno dedicate alla notte al museo con esplorazioni notturne e notte in sacco a pelo sotto le stelle del planetario. Kids Family Festival a Reccione dal 18 al 20 giugno, dedicato a tutta la famiglia con intrattenimento e formazione. In programma tanti spettacoli e attività ludiche, spazi di approfondimento con la partecipazione di scrittori e il progetto di esperienza urbana che valorizza Piazzale Ceccarini come luogo di incontro privilegiato per residenti e visitatori. La Biennale Arte di Venezia 2026 con i bambini, invito all'ascolto sulle note minori attraverso installazioni che evolvono nel tempo, un'intera stanza rivestita di cartoline, curiose teste vermiglie che emergono dalle acque dell'arsenale e foreste popolate da creature misteriose. La Biennale invita bambini e ragazzi a esplorare un mondo sospeso tra natura, immaginazione e memoria. Un'edizione immersiva che attraverso le sue note minori prova a contrastare il rumore e a riportare al centro l'ascolto. Alcuni padiglioni, più di altri, riescono a trasformare questo invito all'ascolto in un'esperienza capace di coinvolgere anche bambini e ragazzi. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.
2: Chicka chacka chicka chacka chicka cha pa
3: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto del nostro Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con Lella.
4: Eccomi qui.
3: E Lallo.
5: Ciao armadissimo.
3: Allora, io vorrei iniziare questa nostra puntata con qualcosa di fresco di giornata.
5: Bello, sì, giusto. Tipo un bel pane croccolante appena uscito dal forno.
3: Sì, Lallo, il pane croccante, fresco al mattino è una delizia. Pensa che il panettiere lavora tutta la notte per poterlo preparare così fresco e caldo per noi. Ma la nostra novità fresca fresca non è questa.
4: Allora è una bella tazza di latte caldo.
5: Buona con la cioccolata.
3: Buona anche la tazza di latte con la cioccolata. Ma no, è qualcosa di più. Qualcosa di frizzante, di allegro.
5: Ma Lella, tu hai capito?
4: Mi sa di no.
3: Ma come no? Ma cosa c'è di più allegro, di più frizzante, di più fresco, di più bello di un messaggio dei nostri bambini?
4: Sì, evviva, sentiamo.
6: Ciao Radio Kids, sono Francesco Nessi, ciao Lella, ciao Lallo e ciao Amardissimo e per la tua rubrichella Lella vorrei avere un aiuto Perché tutti i miei amici mi dicono i segreti, però non riesco a trattenerli. Ho paura che si arrabbiano. Grazie, ciao. Un grosso bacio.
3: Ma grazie, grazie Francesco, un messaggio bellissimo, bellissimo.
4: Grazie Francesco.
3: Oh, un super bacione gigante anche a te. Ma insomma, hai sentito Lellina cosa dice Francesco? Gli amici gli rivelano dei segreti, ma lui ha paura di non riuscire a trattenerli e quindi ha paura di farli arrabbiare. Cosa dici tu?
4: Beh, ecco, in effetti... un po' li capisco gli amici di Francesco.
5: Sì, Lella, ma li capisco pure io, Non è mica bello dire i segreti in giro.
3: No, certo, però Francesco ci dice proprio questo. Lui fa fatica a trattenere i segreti. Ci prova, ma non riesce a non rivelarli. Insomma, può succedere a tutti, no? Magari qualche volta poi siamo anche un po' distratti.
5: Infatti, ad esempio, no, Armandissimo, una volta quel chiacchierone di Francesco Cavallo.
3: Sì, il tuo amico, giusto?
5: No, mio ex amico. Molto ex.
3: Va bene.
5: Comunque, sì. Una volta gli avevo detto un segreto.
4: Che cosa?
5: Gli avevo rivelato dove tenevo la scorta di fieno fresco. E quel chiacchierone l'ha detto a tutti quanti. Così nel nascondiglio non è rimasto più nemmeno un granello di fieno.
4: Vabbè.
3: Però, magari Francisco Cavall ha rivelato il segreto del tuo nascondiglio a qualche cavallino affamato che forse aveva bisogno di cibo.
5: Non ci avevo pensato. Ma che storia triste, Armandissimo.
4: Poveri cavallini affamati.
3: Non esagerare.
5: Allora hanno fatto bene a papparsi tutto.
3: Ma no, Lellino, dai, su, non piangere. Guarda, facciamo una cosa. Adesso ci ascoltiamo una canzone, magari allegra. Così ti torna il buon umore. E poi ricominciamo a parlare di segreti, anche perché Lellina deve dare la risposta al nostro Francesco.
0: Ma che dolce poesia! Hakuna

0: E allora, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi.
0: Lallo.
2: Yuhu!
1: E Armandissimo.
0: E allora, prima di ogni cosa, vi ricordo di continuare a mandarci i vostri magnifici messaggini al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Come ha fatto Francesco, che ci ha rivelato che non riesce a trattenere i segreti dei suoi amici, che magari potrebbero arrabbiarsi. E allora, Lellina, che consiglio vuoi dare a Francesco, tu che sei una vera esperta in questo tema, con la tua rubrichella?
1: Beh, in effetti i miei amici della fattoria mi raccontano tantissime curiosità e anche i loro segreti.
3: No, e tu li vai a dire a tutti in giro, no?
1: Assolutamente no. I segreti non vanno rivelati a nessuno. Però ho un consiglio da dare a Francesco.
0: Ah, meno male, perfetto, ascoltiamo.
1: Quando ti viene voglia di rivelare qualcosa che invece non devi dire, devi scriverla sul tuo diario.
0: Ma è una bellissima idea, Lellina, tenere un diario, brava.
3: Bello, sul diario segreto, puoi metterci tutti i segreti che vuoi, è logico.
1: E devi ricordarti di metterlo in un posto che conosci solo tu.
0: Brava, Lellina, la tua è un'ottima idea. Hai capito, Francesco? Invece di rivelare qualcosa agli altri, lo puoi scrivere sul diario, che poi è veramente un amico fedelissimo che non si arrabbia mai. Giusto, Lella?
1: Giusto!
0: E allora, ascoltiamoci una canzone dedicata proprio al diario e poi di nuovo tutti insieme qui, sulle frequenze di Rai Radio Kids.

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, e cioè Lella.
1: Eccomi.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora, stiamo parlando di segreti, perché Francesco, nel suo messaggino, ci ha detto che a volte a lui, insomma, il segreto che alcuni suoi amici gli rivelano può scappare. E non vuole che succeda, soprattutto perché non vuole che si arrabbino. E allora Lellina gli ha suggerito di tenere un diario, così il segreto non scapperà più. A proposito, Lella, tu hai mai tenuto un diario? Penso che tu ne abbia uno, giusto?
1: Sì, sì, è un quaderno con la copertina di lana lavorata all'uncinetto.
3: Oh. Che bello, Lella, ne voglio uno anch'io, però è tutto coperto di fili di biada.
0: Ah, e poi ci sono anche quei diari che hanno il lucchetto con la chiavettina piccola piccola, così si possono chiudere e i curiosi non possono andare a ficcanasare.
1: Anche io ho il diario con il lucchetto, però...
0: Però?
1: Ho nascosto la chiave in un posto molto segreto e non mi ricordo più dove l'ho messa.
3: Senti, Lella, ma era una chiavetta piccola, piccola, piccola, piccola,
1: sì.
3: Dorata.
1: Sì.
3: Guarda, l'ho trovata io. Era in mezzo ai tuoi gomitoli di lana.
1: Evviva, grazie, Lallo.
0: Bravissimo, Lallo.
1: Lallo, meriti un premio.
3: Un dolcetto al cioccolato con la panna sopra, sì, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao.
0: La puntata di Big Bang finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che rivela tutti i suoi segreti alla sua amica del cuore, la nostra Lellina. Grazie al super vulcanico Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo, e grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me. E un ringraziamento specialissimo alla nostra regista Isabella Carbone, che confeziona tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: per salutare.
1: A scuola il bimbo usa le mani, con zampe e zoccoli fan certi animali, ma sotto il mare agitan pinne e poi tentacoli, gli uccelli in volo fanno con più medali. E arrivederci va la biscia striscia, come fare, come fare,

0: festeggiano di qua, di là, di rose gli elefanti van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi mi fa.

nascono così. Fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò.

0: lo vedi in quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa?

0: di quel piagno collio? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il trombone, troveremo.
0: E un bel pranzettino insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori! I miei amicetti adorati! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Un saluto a tutti i ragazzi, sono Elena Melloni del Premio Letteratura Ragazzi di 100 e oggi voglio raccontarvi di un libro ed è Lo spacciatore di noci di Valentina Misgur per Bompiani Edizioni. Il libro è la storia di William che vive col nonno Omero in un mondo e in un tempo di fantasia. Un mondo governato dal Consiglio dei Dodici attraverso il Tempio della Grande Pesca. La loro è l'unica casa non intelligente del quartiere. Niente domotica. La domotica in quel mondo è Belinda, l'intelligenza artificiale. Solo porte che ruotano su cardini, libri di carta, ma soprattutto un oggetto proibitissimo, un ricettario. Un mondo in cui, quello in cui vive William, i vegetali hanno pari dignità degli esseri umani e degli animali e per questo non possono essere raccolti, tagliati, sminuzzati o peggio ancora mangiati. Ecco perché, non potendo mangiare cibi veri, tutti si nutrano con delle pillole. Ma nonno Omero un giorno decide che è arrivato il momento di far assaggiare per la prima volta a suo nipote William una noce proprio vera. E lo fa per fargli aprirgli gli occhi sul mondo. Quando William assaggia questa noce e comincia a pensare, decide che deve allertare i suoi più stretti amici, che sono i vicini di casa, Vitali e Flora, e dà a loro da mangiare delle noci in sostituzione di quelle terribili pillole. Una storia fatta di sequestri, segreti, una mappa, dei covi, ragni, bugie e riscatti. Una storia in cui troviamo il viale delle cipolle, albicocche come guance di un bebè, coma da olive di agosto, melanzane che piangono e patate scuoiate. E come andrà a finire questa storia incredibile? Buona lettura, mi raccomando, sempre con una noce di fianco.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Hey, Bob!
1: Yeah, I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e bentornati a questa nuova puntata di...
1: Begede!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lellina!
2: Ciao Armando!
0: Là. E che succede? Ma sbaglio o Lella ha una voce un po' strana?
1: Mi sa di sì, Armando.
2: Ma io non mi chiamo Lella, io sono la famosa, strepitosa, insuperabile, malvagissima strega di Biancaneve.
0: Lallo? Lallo, questa faccenda mi preoccupa un pochino. Mi sembra che Lella crede di essere una strega. Uh-huh. Ma tu ne sai qualcosa?
1: Fammi pensare, Armand. Ecco. Ieri sì? Siamo stati a raccogliere la frutta nel frutteto della fattoria.
2: Che giornata meravigliosa! Abbiamo raccolto mele gialle, rosse, rosate, verdi, bianchicce, grandi, piccole, giganti, croccanti, succose. Una vagonata di mele!
0: Ma sai, Lallo, credo forse di capire.
1: Sì, mi sa che Lella ha mangiato...
0: una mela stregata. Che però non l'ha fatta cadere in un sonno profondo come è successo a Biancaneve.
2: Biancaneve? Quella cara ragazza, così credulona però.
1: Ma quindi, Armando, vuoi dire che...
0: quando una pecorella addenta una mela stregata, si trasforma...
1: in una strega malvagia.
2: Grazie del complimento. In effetti, sono molto, molto, molto malvagia.
0: Sai cosa ti dico, Lallo? Dobbiamo trovare un modo per far tornare Lella la dolce, cara pecorella di sempre.
2: Non capisco perché continuate a parlare di questa Lella. Chi è? Una specie di fata? Io odio le fate.
0: Ho un'idea. Ascoltiamo una bella canzone. Così, Lallo, magari ci pensiamo un pochino.
1: Giusto,
0: voi che siete all'ascolto, bambine, bambini, se per caso vi viene in mente un modo per far tornare Lellina e mandare via questa strega cattiva, immediatamente fatecelo sapere al 347 411 2726.

0: olyan éltek, amik meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle!
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, di Armando e di una nuova illustre ospite, la strega di Biancaneve.
2: Sì, che in realtà lei l'ha trasformata, ma non bisogna dirlo.
1: Esatto.
3: Che cosa? Smettila o ti faccio diventare un raspo di palude.
2: Oh no, non voglio essere un raspo.
1: Dai, lei, la sua strega di Biancaneve, per favore, non esagerare.
3: Adoro trasformare la gente in animali. Preferisci un serpente?
2: No.
1: Vediamo di darci una calmata,
3: Ideona. Ti trasformerò in un corvo.
1: No.
3: Giusto bisogno di un animaletto di compagnia.
1: No. Lallo, dobbiamo assolutamente fare qualcosa.
2: Sì, perché questa strega mi fa venire lo stricolo al pancino.
1: Certo. Ci vuole un controincantesimo. Io ho provato a chiedere ai nostri amici bambini.
3: Hai detto bambini? Quei cari marmocchi. Mi piacerebbe tramutarli in tante belle statuine da giardino.
1: Aiuto, abbiamo bisogno di una mano. Qualcuno ci aiuti, bimbi. La nostra Lellina.
3: Ancora questa Lella. Io sono strega, lo volete capire o no?
1: Ecco, e il fatto è che lei, e sappiamo di chi parliamo, ha addentato una mela incantata e ora si crede una strega.
2: Eh sì, quella di Biancaneve e i sette nani, è la più cattiva di tutte.
1: Proprio così.
3: Grazie, siete troppo gentili. A proposito di sette nani, non è che li avete visti in giro, non li sapparta!
1: Lallo, sì. Facciamo un altro tentativo.
2: Sì, dimmi, Armandissimo.
1: Proviamo a sentire la canzone dei sette nani. Magari la strega cattiva di Biancaneve si spaventa e va via e ritorna Lellina.
2: Dai, sentiamola.
1: Dai.

0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Armando e di...
1: Eccomi qua, vermiciattoli, sono la strega di Biancaneve!
0: Ah, niente, non ha funzionato la canzone. Lella è ancora sotto l'effetto dell'incantesimo della mela stregata.
1: A proposito, volete assaggiare una delle mie famose mele?
2: Oh, Armandissimo, cosa facciamo?
1: Semplice, se non vi va la mela da sola possiamo sempre preparare una torta di mele oppure uno strudel o le frittelle. Le mie sono ottime!
0: Lallo, prima ti ricordi? Abbiamo lanciato il messaggio, abbiamo chiesto aiuto ai bambini.
2: Sì,
0: e ci hanno risposto.
2: Meno male.
0: Ascoltiamo.
3: Ciao Rai Radio Kids, ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando, volevo dirvi un colmo.
0: Sì,
3: cosa
0: dai.
3: Dice un albero senza pere a un albero con le pere?
0: Cosa
3: sono
0: dice?
3: Disperato.
0: Grazie Nina.
1: La tua barzelletta sull'albero di pere è molto divertente. No. Complimenti Nina.
0: Hai sentito?
2: L'incantesimo è finito.
0: Ma dai, straordinario. Lella, che credeva di essere la strega di Biancaneve perché aveva assaggiato una mela stregata, non appena ha sentito il messaggio di una delle nostre ascoltatrici che l'ha fatta ridere, è tornata subito la nostra Lellina.
2: È bello, grazie Nina.
1: Un momento, che credeva di essere una strega?
0: No, non ti preoccupare, Lellina, ti racconteremo tutto con calma. E adesso siamo quasi in chiusura di puntata, sai?
1: Che strano, credevo che fosse appena cominciata.
0: Fantastico! E allora mi raccomando, avete sentito che potere straordinario avete? E allora continuate a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726.
1: Lallo, ho un'idea.
2: C'è.
1: Prepariamo una crostata di mele. Ieri ne abbiamo raccolte così tante.
2: No, Lella, magari un'altra volta, grazie.
0: Sì, è meglio che le mele le lasciate stare, vero?
2: Sì.
0: Però ci ritroviamo prestissimo qui per un'altra puntata di...
4: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao Zampacolta!
2: Bolle di sapere. Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante indossando i loro zainetti di scuola.
3: Ah, che bello il primo giorno di scuola!
4: Sì, fratellino, mi piace tanto imparare!
2: Lampadino si accorge che qualcosa galleggia nell'aria.
3: Guarda, Caramella, quante bolle di sapone!
4: Vengono da dietro quel cespuglio! Andiamo a vedere!
2: I fratellini raggiungono il cespuglio e vedono Matteo e Claudia che giocano. Il bambino soffia le bolle e la sua amica lo osserva impaziente.
5: Dai, Matteo, fai provare anche me.
4: Va bene, Claudia, soffia forte.
2: Claudia soffia e le sue bolle volano in alto.
3: Brava! Che belle le bolle di sapone, vero, Caramella?
4: Sì, Lampadino, mettono tanta allegria.
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
3: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia.
2: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
6: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta. Anche lui indossa uno zaino.
4: Ciao Lampadino, ciao Caramella,
6: ciao Zampacorta!
3: Oggi inizia la scuola, chissà cosa avrà inventato stavolta il maestro Cocò.
4: È un maestro simpatico.
3: Di più, è il poeta più amato del Magiregno. Venite, andiamo a conoscerlo.
2: I tre amici entrano in classe e si siedono insieme agli altri cuccioli davanti al maestro Cocò Codari, un pappagallo dalla lunga coda, che parla in un modo curioso.
7: Benvenuti, miei piccini, dai cervelli sopraffini. Per studiare e farlo bene, iniziamo tutti insieme.
3: Che modo buffo di esprimersi!
4: Il maestro parla spesso in rima.
7: E per bene cominciare, c'è il mio libro da sfogliare. Inventare, ora ci tocca, una nuova filastrocca.
4: Che bella idea! Una filastrocca da inventare tutti insieme!
2: Il maestro si avvicina alla cattedra.
7: Nel cassetto il libro è chiuso, in attesa del suo uso. Che ne dite? Lo prendiamo ed insieme lo leggiamo?
6: Sì!
2: L'allegria regna in classe, ma quando Cocò apre il cassetto della cattedra, scopre che è vuoto.
7: Il magilibro dei versi è sparito!
4: Qualcuno deve averlo rubato!
8: So io chi! Guardate là fuori!
2: Dalla finestra si vedono le due faine birichine che scappano con il prezioso libro.
3: Presto, sorellina, inseguiamoli!
2: Tordo e Tondo sembrano fieri della loro cattiva azione.
9: Chissà perché Duca Puzzoloso vuole queste inutili filastrocche. Forse ha nostalgia di quando era una piccola puzzola.
2: Intanto Lampadino e Caramella li hanno quasi raggiunti sulla riva del Magifiume.
4: Eccoli, acciuffiamoli!
9: Guarda, Tondo, ci inseguono!
4: Ferme voi, cattivone!
2: Per sfuggire all'inseguimento, i due ladruncoli si tuffano in acqua.
9: Presto, fuggiamo!
2: Mentre le faine fuggono a nuoto, i fratellini raccolgono il libro bagnato. Lampadino lo apre e si accorge che le pagine sono scolorite.
3: Guarda, Caramella, non si leggono più le parole.
4: Che disastro! Il maestro Cocò sarà molto dispiaciuto.
2: Tornati alla scuola, i bambini guardano dalla finestra prima di entrare.
3: In classe sono tutti tristi e il libro è rovinato. Che facciamo?
4: Dobbiamo far tornare l'allegria.
2: Panda Lavanda stende i panni vicino ad una tinozza di acqua saponata. Lampadino la vede, poi nota del bambù sul bordo del fiume. Il bambino posa a terra il libro.
3: Caramella, ricordi cosa abbiamo visto al parco?
4: Certo, bellissime bolle di sapone.
3: Ho un'idea, aspettami qui.
2: Lampadino prende due canne di bambù, le immerge nella tinozza e, gocciolanti di schiuma, le porta alla sorellina.
3: Tieni, prendine una e soffia più forte che puoi.
4: Bravo, fratellino! Con le bolle tornerà a tutti il buon umore.
2: Bellissime bolle di sapone colorate volano in classe tra lo stupore dei cuccioli. Una bolla danza sul becco del maestro Cocò, per poi scoppiare. In classe è tornata la gioia e i due fratellini rientrano col magilibro.
10: Maestro Cocò, il suo libro si è bagnato.
4: E le parole si sono cancellate.
7: Piccoli amici, la magia delle parole è tornare sempre nuove. E se chi legge anima pura, legga ancora senza paura.
2: Lampadino apre il libro e magicamente le filastrocche riappaiono.
3: Le filastrocche del maestro Cocò sono così belle che niente potrà mai cancellarle.
10: Ciampacorta, hai ragione. Le belle poesie di Kodari rimarranno per sempre.
11: Evviva!
2: Questa avventura è terminata e Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
6: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
5: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
6: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come va? La scuola è finita, siete contenti? Immagino di sì. Allora, questa sera ho pensato che sarebbe bello dedicare una canzone della buonanotte a voi, come sempre, ma anche alle vostre maestre, che ogni giorno, con tanta cura e dolcezza, vi aiutano a diventare grandi. Proviamo a chiudere gli occhi. Un dolce respiro.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.